0: Niente, nell'anima segreta.
1: You can't deny talent.
2: Classic, los 40 Classic.